0: Teneri.
1: Come
0: Come pensa, pensieri onesti fuori, sembra fuori. Sì, vuoi come buono nel McDonald's? No, sei fuori. Two six, I'm 97.
1: Copy.
0: We're gonna get out here at 8584. We're gonna have to walk it up and check the residents up here.
2: Man, we copy.

0: Sì, faccio.
1: Buongiorno.
0: Sì, Water Center, 18 Manufacturer Street.
1: Ecco.